0: Orbene, ascoltateci!
1: Parla, che c'è di nuovo?
0: Il signor Conte, stanco di andare a cacciare le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ritentare la sua sorte, non già di sua consorte, ma da bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
0: Della tua Susannetta.
1: Di te?
0: Di medesimo! Ed è speranza che ha nome il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Questa è la grazia, son. Questa è la cura che gli prende di te e della tua sposa.
1: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
0: Ti ordine meglio a Don Basilio, mio maestro di canto, il suo mezzano nel darmi la lezione. Mi ripeto, gli di questa canzone.
1: Sì, Basilio, a birbance.
0: Tu credi? Se la mia dote mertù nel tuo bel muso.
1: Me n'ero lusingato.
0: E la destina per ottenerti a me certe mezz'ore che il diritto feudale.
1: Come? Nei feudi suoi non l'hai il conte abolito?
0: Ebben, ora è pentito. Perché tendri scatarlo a me?
1: Bravo! Mi piace, che caro signor Conte, ci vogliamo divertir. Trovatamente!
2: Chi suona? La contessa.

ora incomincio a capire il mistero. A veder schietto tutto il vostro progetto.

0: Ed aspettaste il giorno fissato alle sue nozze per parlarmi di questo?
1: Io non mi perdo, dottor mio, di coraggio. Per rompere sponsali più avanzate di questo, basta spesso un pretesto. Ed egli amico...

Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.